c'era un nemico di pace. Dove c'era un nemico di pace, facendo il popolo virità.